0: buenos días. Están a Detroit.
1: Oye, pero si es fácil.
2: Tracate, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, quiti, qu